che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

chiedono se la banda è ben organizzata e se la banda è bella malavita. Di primo acchito fanno con passione, ma poco dopo, mamma che impressione!